bottom. Gli spasmi e il dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.